0: In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli,
1: dijo a sus discípulos,
0: nessuno può servire due padroni,
1: puede servir a dos patrones,
0: porque
1: rendirá al uno o faltará al otro
0: e disprezzerà l'altro.
1: Y desprezará al otro.
0: Non potete servire Dio e la ricchezza. Perciò io
1: no
0: vi dico,
1: podrán a Dios, servir a Dios y a la ricchezza. Por eso le digo, no se preocupen por su vida,
0: quello che mangerete,
1: y que comerán,
0: né per il vostro
1: ni
0: corpo,
1: por su cuerpo,
0: quello che indosserete,
1: de aquello que vestirán.
0: La vida, non vale
1: la vida no vale
0: el cibo,
1: más
0: el corpo,
1: que la comida,
0: del vestito,
1: ni el cuerpo más que el vestido.
0: Guardate gli uccelli del cielo,
1: miren a los pájaros
0: non
1: del cielo. No siembran
0: ni recolgono ni granai, eppure
1: y sin embargo el Padre vuestro celeste les nutre.
0: Non valete forse più di loro?
1: No valen
0: chi di
1: ellos
0: voi,
1: más
0: per
1: que
0: quando si preoccupi,
1: los pájaros,
0: può allungare anche
1: pues
0: di poco
1: crecer
0: la propria vita,
1: con poco la propria vita.
0: E per il vestito,
1: y por el vestido,
0: vi preoccupate? ¿Por
1: qué se van a preocupar?
0: Osservate come crescono
1: cómo
0: i cigli del campo.
1: Los
0: non faticano
1: del campo
0: e non filano,
1: no cosen, no
0: eppure
1: no se fatigan,
0: io vi dico,
1: y sin embargo,
0: che neanche Salomone con
1: yo
0: tutta la sua gloria vestiva come
1: vestía
0: uno di loro.
1: Como uno de ellos.
0: Ora, se Dio veste
1: Ahora, si
0: così
1: Dios
0: l'erba del campo
1: así,
0: che oggi c'è e domani
1: si getta
0: nel forno,
1: y mañana se
0: incienta
1: nel fondo, no hará mucho más por cada uno de ustedes, gente de poca fe.
0: Non preoccupatevi,
1: no se preocupen
0: dunque, dicendo,
1: por
0: ¿qué
1: eso,
0: cosa mancheremo?
1: Diciendo qué cosa comeremos,
0: qué cosa veremos,
1: qué cosa, veremos?
0: ¿Qué cosa indosseremo,
1: qué cosa vestiremos.
0: Di tutte queste cose,
1: de todas estas
0: vanno
1: cosas,
0: in cerca i pagani,
1: tienen cuidado los paganos,
0: celeste,
1: el Padre suyo
0: infatti,
1: celeste,
0: sa
1: de
0: que
1: hecho,
0: ne avete bisogno.
1: Sabe de sus
0: Cercate
1: necesidades.
0: Invece,
1: busquen en cambio y ante
0: il
1: todo
0: regno di Dio,
1: el reino de Dios
0: la sua giustizia,
1: y su justicia,
0: e tutte queste cose,
1: y todas las
0: saranno
1: cosas
0: dati
1: le serán dadas por añadidura.
0: Non preoccupatevi,
1: no se preoccupen
0: del domani,
1: por el mañana,
0: perché il domani
1: porque el
0: si
1: mañana
0: di se,
1: se preocupará de sí mismo.
0: A ciascun giorno basta
1: Cada
0: la
1: día
0: sua pena.
1: Le basta su propia afán.
0: Parola del
1: Palabra
0: Signore.
1: De Dios.

0: Cari fratelli e sorelle,
1: queridos hermanos y hermanas,
0: nelle letture scelte per la liturgia di oggi,
1: giornata
0: mondiale di preghiera per la cura del creato,
1: de todo lo creato,
0: ci vengono rivolti due inviti alla contemplazione delle opere del Signore, esercizio che non risulta certo difficile nel contesto di questi meravigliosi giardini. Il libro della sapienza ci esorta a contemplare la bellezza, la potenza del creato
1: y el poder
0: per riuscire
1: del creato,
0: ad apprezzarne l'artefice.
1: È
0: superficiale fermarsi alla contemplazione del fuoco, del vento,
1: dell'acqua
0: impetuosa o delle stelle del cielo,
1: o delle stelle del cielo,
0: senza risalire al creatore
1: di tanta meraviglia.
0: Il Salmo 18 ci sprona ad alzare lo sguardo
1: per contemplare i cieli che narrano la gloria di Dio
0: e il firmamento che annuncia
1: la opera de sus manos.
0: Tutta la creazione ci parla della grandezza del Creatore,
1: perché lo sguardo e il cuore siano aperti a tanto mistero.
0: Anche il testo
1: evangelico di Matteo
0: ci invita alla contemplazione del creato,
1: sottolineando
0: l'amore speciale del Signore
1: per l'essere umano,
0: ammirare stupiti gli uccelli del cielo, i gigli del campo, preziosi agli occhi del Creatore,
1: ci conduce
0: a comprendere quanto sia grande l'amore di Dio per noi.
1: Es el amor de Dios por nosotros.
0: Infatti il Signore non manca di assegnare sontuosa bellezza,
1: de darnos belleza y de proveer cuanto es necesario a las plantas y a los animales, cuanto más será atento a las exigencias de sus amados hijos e hijas.
0: Esta tarde,
1: mientras acogemos la invitación a detenernos y a reflexionar delante de las obras de Dios, damos inicio al tiempo de lo creado,
0: periodo
1: de cinco semanas
0: dedicadas
1: a la oración y al empeño del cuidado de la casa común.
0: In questa giornata,
1: in esta jornada,
0: e nei giorni a venire, diamoci qualche minuto di pausa dalla frenesia delle attività quotidiane per gustare la grande armonia
1: della quale siamo parte.
0: Mettiamo in modalità silenziosa
1: i rumori delle opere umane
0: per ascoltare la voce meravigliosa
1: della creazione.
0: In cui Dio,
1: en la cual Dios,
0: autore di ogni
1: autor
0: cosa,
1: de todas las cosas, nos habla.
0: Questo esercizio
1: contemplativo
0: che favorisce l'incontro con il Signore
1: costituisce
0: un primo passo verso un'autentica conversione
1: ecologica
0: in cui gli effetti dell'incontro con Gesù Cristo si manifestano con evidenza
1: nel
0: rapporto con il mondo che ci circonda,
1: il mondo che nos rodea.
0: Dalla contemplazione
1: del creato
0: e dall'incontro con il Creatore nasce la coscienza del nostro posto speciale
1: all'interno
0: del meraviglioso piano di Dio
1: e della
0: nostra responsabilità personale
1: collettiva
0: della custodia
1: dell'armonia originale.
0: Così,
1: así,
0: dalla presa di coscienza delle
1: al tomar conciencia de nuestras faltas y de nuestros errores,
0: nace un empeño renovado
1: a
0: restaurar la relación
1: entre las criaturas
0: y
1: según la voluntad de su artífice.
0: Per questo,
1: por esto,
0: il messaggio dell'odierna giornata
1: de esta jornada
0: riprende la chiamata
1: profética
0: a forjare le spade
1: para forjar la espada.
0: A trasformare ciò che è male
1: in vita. En vida.
0: Non è ancora troppo tardi.
1: No es ahora muy tarde.
0: Il tempo del creato ci chiama a una profonda conversione. Ciò che è stato usato
1: per la distruzione
0: può essere reindirizzato verso la vita, per la cura dei poveri.
1: Al cuidado de los pobres, a la nutrición de los hambrientos y a la salvaguardia de lo creado.
0: El tiempo que abrimos hoy
1: se concluirá el próximo 4 de octubre,
0: día en el cual celebraremos
1: el octavo centenario
0: del tránsito de San Francisco de Asís. A lui si è particolarmente ispirato
1: il Papa Francesco
0: per scrivere la sua lettera enciclica,
1: Laudato Si,
0: e per dare vita a questo borgo
1: che ci accoglie.
0: Uniamoci dunque spiritualmente
1: al poverello
0: di Assisi,
1: facendo
0: nostro il suo cantico di lode,
1: suo cantico d'alabanza.
0: Laudato sì,
1: alabado sea
0: il Signore, con tutte le tue
1: creature,
0: specialmente me sorlo frate sole,
1: en los hermanos,
0: laudato sì, mi Signore,
1: laudato sì, mi Signore,
0: per sora luna,
1: por el sol, la luna, las estrellas,
0: laudato sì, mi Signore,
1: sí, mi Señor,
0: per frate vento,
1: por el hermano viento,
0: laudato sì,
1: mi Señor,
0: per sora acqua,
1: por la hermana agua.
0: Laudato sì, mi Signore,
1: Señor,
0: per frate fuoco,
1: el hermano fuego.
0: Laudato sì, mi Signore,
1: Señor,
0: per sora nostra madre terra,
1: hermana madre
0: la
1: tierra,
0: quale ne sustenta,
1: la cual nos sustenta y nos cuida.
0: Con San Francesco, possiamo rinnovare
1: nostro empeño
0: a vivere e promuovere quella fratellanza
1: universale
0: che è inseparabilmente
1: unita
0: al compito
1: di custodire
0: il
1: creato. Concluye así la homilía de el Santo Padre en este día 1 de septiembre en vivo desde el Borgo Pío en Castel Gandolfo. En la Eucaristía de este 1 de septiembre, el Papa León XIV nos abre este tiempo que va hasta el 4 de octubre. Concluirán esas 5 semanas de oración por lo creado con el 800 aniversario de San Francisco de Asís, y nos ha guiado en la oración precisamente por ese modo como nosotros podemos regocijarnos en San Francisco. De una forma especial, el Papa ha hecho referencia al ambiente en que estamos, porque estamos bajo la naturaleza. Es una capilla construida alrededor de un pequeño lago en el exterior del Borgo Pío, Laudato Si. Todos se ponen de pie.
0: Fratelli e sorelle,
1: hermanos y hermanas,
0: a Dios
1: que hace nuevas todas las cosas,
0: nos
1: confía la creación como un don de su amor, dirijamos con fe
0: nuestra
1: común oración. Invoquemos al Señor. Nuestra respuesta, te rogamos, óyenos. Sube la primera lectura.
2: Por la Iglesia,
1: el pueblo creyente en Cristo,
2: para que custodie
1: con amor
2: la casa común,
1: testimoniando en todo ámbito de la vida la esperanza del Evangelio. Invoquemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
3: Pour la communauté humaine,
1: pour la comunidad humana,
3: afin que se constituent des sociétés capables de mettre en relation et en communion les richesses de chaque génération,
1: y pueda ejercer en nuestra generación el cuidado y el respeto a la dignidad de las personas. Invoquemos al Señor.

0: per il futuro dei popoli
1: per
0: della terra,
1: futuro de quella tierra, especialmente los más pobres,
0: perché attraverso l'attenzione all'acqua
1: e le elezioni solidarie siano garantite di questo bene essenziale della vita, beneficiando della custodia responsabile confiata a cada uno di noi. Invoquemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
2: Oh Dios, que al hombre generado en el bautismo
1: le has confiado el cuidado de tu creación, renovada en la Pascua de Cristo.
2: Ascolta la preghiera che ti abbiamo rivolto con fede,
1: dirigido con fe,
2: che attraverso l'amore e il servizio della tua Chiesa,
1: l'umanità creata a tua immagine,
2: risplenda
1: nella gloria della dignità filiale,
2: per Cristo nostro Signore.
1: Concluye así con esta oración lo que es la liturgia de la palabra.

0: Noi ti lodiamo, Padre Santo, per la
1: te alabamos, Padre Santo, por tu grandeza.
0: Tu hai fatto ogni cosa
1: has hecho
0: con
1: todas las cosas con sabiduría y amor.
0: Hai creato l'uomo a tua immagine,
1: l'hombre a tu imagen,
0: alle sue mani hai affidato la cura del mondo
1: el cuidado del mundo entero.
0: Perché nell'obbedienza
1: a te, unico creatore,
0: esercitasse la signoria su tutte le
1: creature.
0: E quando per la sua disobbedienza l'uomo perse la tua amicizia, tu non l'hai abbandonato in potere della morte.
1: Alla muerte.
0: Nella tua misericordia,
1: a
0: tutti sei venuto incontro,
1: a todos
0: perché coloro che ti cercano,
1: con aquellos que te usan, te puedan encontrar.
0: Molte volte hai offerto agli uomini la tua
1: Siempre
0: alianza,
1: has ofrecido al hombre
0: per mezzo
1: tu alianza
0: dei profeti,
1: y por medio de los profetas,
0: has enseñado
1: a esperar la salvación.
0: Padre Santo,
1: Padre
0: hai tanto
1: Santo,
0: amato il mondo,
1: che tanto amaste al mondo,
0: da mandare a noi nella pienezza dei tempi,
1: en la plenitud de los tiempos,
0: tuo unigenito figlio,
1: unico hijo,
0: Salvatore.
1: Nuestro Salvador.
0: Egli si è fatto uomo per
1: obra
0: dello Spirito Santo,
1: dello Spirito Santo,
0: e nato
1: dalla Vergine Maria.
0: Ha condiviso in tutto,
1: ha compartido en todo, excepto en el pecado,
0: nostra
1: condizione umana.
0: Ai poveri
1: annunciò
0: il Vangelo di salvezza,
1: il Vangelo di salvazione,
0: la libertà ai prigionieri,
1: la libertà a los prisioneros,
0: agli afflitti la gioia,
1: a los afligidos la gloria,
0: per attuare il tuo disegno di redenzione, consegnò se stesso alla morte,
1: a sí mismo a la muerte,
0: risorgendo distrusse la morte,
1: resucitando destruyó la muerte y renovó la vida.
0: E perché non vivessimo,
1: y para que no viviéramos ya para nosotros mismos,
0: ma per lui che è
1: pero para Él que ha muerto y resucitó por nosotros,
0: Padre,
1: nos ha enviado
0: Santo,
1: Padre el Espíritu Santo,
0: dono ai credenti,
1: primer don a los
0: creyentes,
1: para perfeccionar su obra en el mundo
0: y
1: cumplir así toda santificación.
0: Ora ti preghiamo,
1: ahora te pedimos, oh Padre,
0: venga il tuo
1: venga
0: Santo Spirito,
1: Santo Spirito
0: a santificare questi doni,
1: estos dones,
0: perché diventino
1: para que se convierta
0: il corpo
1: en
0: e il sangue del Signore nostro,
1: de nuestro Jesus Señor Jesucristo,
0: nella celebrazione
1: la di questo grande mistero
0: che
1: misteri,
0: ci ha lasciato come alianza eterna.
1: Como alianza eterna.
0: E gli è venuta l'ora di essere
1: glorificato
0: da te, Padre Santo, avendo amato i
1: Habiendo
0: suoi
1: amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó
0: fine,
1: hasta el extremo.
0: E mentre cenava,
1: y mientras cenaba con sus discípulos, tomó el pan,
0: pronunció
1: la bendición,
0: lo spezzò,
1: lo partió,
0: lo
1: dio a sus discípulos,
0: disse,
1: diciendo:
0: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
1: El Papa presenta el cuerpo de Cristo. Adoramos con nuestra voz interior diciendo: Señor mío y Dios mío.
0: A lo stesso modo,
1: del mismo
0: dopo
1: modo,
0: aver cenato,
1: después de haber cenado, tomó el cáliz.
0: Rese grazie,
1: le dio gracias con la plegaria de bendición.
0: Lo
1: dio a sus discípulos y dice:
0: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
1: Signore mio e Dio mio, il Papa presenta la sangre di Cristo.
0: Mistero de la fe.
1: Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos